0: e ci saggio e ci saggio
1: your grace is sufficient
0: e ci saggio tula ko wansi mu ntebe yo katono ng'oli mu kusinza ogambe ekisaakyo kingi ekisaakyo kingi ekisaakyo kingi ekisaakyo
1: kingi
0: ekisaakyo kingi
1: ekisaakyo kingi
0: tukusinza give your praise
1: lift
0: your name on high blessed be your name blessed be your
1: name
0: rahusipi la damas
1: tukusinza kama
0: shibile
1: tukusinza kama